0: niente.
1: Verso i saporetti,
0: sì, sì, sì, sì,
1: destra e sinistra, sono belle case,
0: sì, sì,
1: effetti,
0: sì, sì. Cioè, questo già va bene, va bene.
1: Un po' più trafficato magari.
0: Sì. Cambiano,
1: guarda gli effetti alla ragazzina.
0: Sì, però.

0: fare un po'.
1: Facciamo fare un po' di intro, ma
0: guarda che... Ma guarda che figo, non è l'ultimo. Poi altro.